Susanne, lei complice. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se potrei mazzi bulgama, tappetti parmesan. Pietchi o veracu, lei va girsi, come in clima. Tak, poznaje to mnie szczęście.